0: 99.6, 99.6, Radio Aria, votre radio transfrontalière.
1: Questo si tratta di un tentativo di estrarre la verità all'incirca